hari di mah. Tubat tua tripang apetain atuan taributa yari di mania kian mesura nagara.